0: на правой си фреквенции. Delta 97 MHz.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.